0: folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà a colori, l'estate che passa in fretta.
1: Dancing Up Disco.

0: C'è folla tutte le sere, cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà a colori. L'estate che passa in fretta,
1: Dancing Up Disco. L'estate